0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è la
0: figlia. Andiamo?